0: Charlie, Sky 260 Contact Approach 119 Decimal 3.
1: 19 Decimal 3, Sky 260.
0: Polaris 1823, defiende 1-2010, prosiga Olava.
1: 1-2010, proseguimos Olava, Polaris 1823.
0: Polaris 1105, defiende 1-2010, prosiga Olava.
1: Olava 1-2000, Polaris 1-2005.